Per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguina, presto il biglietto, tutti mi